Amfi Tour e domnii Sofia Radio. Giovena Sofia Natsara Majusu, Mangmele Razu, Amfi Tour Aria. Che la cosa mera mera.